0: 2005.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.